Musavo. Sati mutano. Shinda munya. Trust audience. Katambula, oliwa demo noga tia. Inze, kumipira munana, kasiweke nina. Oliwa demo gano kati ya haa. Inze, wabado vaya 2.5, kateko 1.5. Oliwa demo gamanti inze, haa. Wabado golo golo, kateko 1.5. Kwa natuku. Bane Vipers, penaute jefu nyo kuchitala. Edisigale yogeru wako na hero akumanti ila Vipers, budemu awe golo zero. Singa Viper. Vipers iseo. Ibadde genda kubeera topic of the season.